0: Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 16:36 minuti con la vostra Cecilia e il vostro Gigi. Ho lasciato le cuffie sul divano.
6: Vabbè, pazienza, succede. Sai che
5: andrò nel panico adesso.
6: Sai che invece ha lasciato la chitarra sul divano?
5: Sì, lo so perché io leggo il sito radiofreccia.it.
6: Ah, brava.
5: Anzi, ti dirò di più. Seguo Radio Freccia sui social, quindi Radio Freccia off con una F sola, non due, perché off con due F significa spento. Una radio spenta non piace a nessuno, quindi Radio Freccia off, official. Vedo Brian May, due punti. Niente più tour con i Queen.
6: Esatto.
5: Ma niente più tour e basta, non solo con i Queen.
6: No, sì, poi farà magari le sue robine qua e là. Però ha detto basta i Queen, basta andare in tour, perché comunque se vai in tour rinuncia alla tua libertà.

0: I'm sending out an SOS message in a bottle. I police alle 16:41 minuti. Mi ero legata i capelli come Gwen Stefani, mi sono però vista in radiovisione, così lo ricordiamo, 258 del digitale 7386, e ho pensato meglio scioglierli. Allora, dove vogliamo andare? Parliamo meglio di questa decisione di Brian May. Insomma, quanti anni ha vissuto on tour il chitarrista e storico fondatore dei Queen?
1: Sono 50 anni, quindi ha detto insomma ora basta, ha fatto questa intervista al Times in cui ha detto 18 mesi fa ho deciso che non volevo più andare in tour, perché insomma durante il tour americano dei Queen c'è stata una persona cara che è scomparsa e lui non poteva muoversi, era lì in tour, e quindi quella cosa un po' ha detto ma sai, io a casa comunque ho una famiglia, ho gli affetti, ho tutti i miei impegni anche da astrofisico, il fatto che comunque sei, per quanto ami viaggiare, ami suonare, il fatto che sei in tour
0: ti limita
1: certo. ti limita la tua libertà, certo. E direi che insomma dopo 50 anni bella lì ho già dato, potrei anche insomma concedermi un attimo di fermarmi e vivermi la mia vita.
0: Però solo lui o anche il resto poi della band?
1: Vabbè, ho capito, solo lui e basta, cioè

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:49 minuti e siamo arrivati a... cosa c'è?
2: No, niente.
1: Questo è il sospiro delle 16:49.
2: Allora, siamo arrivati in chiusura, ma visto che comunque, insomma...
1: Mi è entrato un capello nel naso.
2: Ma è terribile. Che comunque, cioè, in radio poi funziona molto bene come cosa. Visto che c'è stato Bowie, sappiamo che comunque è sempre giusto tirare fuori
1: celebrare Bowie, certo che è sempre giusto.
2: Questa settimana si festeggia la settimana mondiale dello spazio.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo fatto un piccolo carosello che trovate sui social, anche un articolo sul sito dedicato, insomma, ad alcuni rapporti tra rock e spazio. Ovviamente si parta con Space Oddity.
1: 11 luglio 1969.
2: Esatto, a ridosso dell'Apollo 11, dell'allunaggio. Poi in realtà il brano è stato anche portato proprio da un astronauta canadese sulla stazione spaziale.
1: Scusami, anche aspetta, Across the Universe dei Beatles,
2: anche Across the Universe dei Beatles, che è stata a un certo punto anche spedita nello spazio. Sostanzialmente,
1: sì.
2: Con McCartney che ha detto vabbè, allora salutatemi gli alieni, ovviamente Rocketman, ci sono i Rush, ci sono i Queen, insomma, così, giusto, era giusto per tirare Bowie dentro a caso, mi sembrava giusto prima di salutare.
1: Io lo cito sempre quella
2: il dissing tra Bowie e Elton John,
1: che poi in realtà fu un dissing comunque elegante.
2: No?
1: Fu un dissing elegante comunque fra Sir a servizio della regina, un po' come 007, perché non è che ci furono mai dichiarazioni velenose. Solo una volta Bowie, durante questo live
2: alla BBC,
1: guarda, vado a memoria, deve essere
2: il live at the Bib, nell'album
1: 75, non mi ricordo, vabbè, comunque a un certo punto lui, mentre sta cantando Space Oddity, tra un Ground Control to Major Tom, fa I'm just a rocket man, e lì capivi che c'era tutto il dissing, però molto più cioè non so, non Kendrick Lamar, Drake,
2: che comunque
1: hey Drake, I heard you like him young, cioè no, non era
2: però
1: quello.
2: Magari oggi, chissà, un bel dissing oggi tra Bowie e Elton John, purtroppo non lo sapremo mai.
1: You are better than me, sarebbe una roba del genere,
2: sarebbe molto bello.
1: Non ti è piaciuto?
2: Facciamo vedere anche la casa di Bowie su Google Maps.
1: Oppure
2: Drake.
1: Qual è la prima città che, scusate, Lenny Kravitz, ci parliamo
2: una vabbè, tanto da Lenny Kravitz, ti ascoltiamo 45 volte al giorno.
1: Ciao Lenny,
2: vabbè,
1: ciao Lenny. Qual è stata la prima città a inaugurare una strada a suo nome? Secondo me Parigi.
2: Parigi.
1: Rue David Bowie.
2: Sì, Parigi.
1: Esatto.
2: Ridosso
1: della Senna.
2: Della Senna, sì.
1: Va bene, bene, allora sei preparato. Detto questo, signore e signori, thinking of you, senti qua. Io e Gigi torniamo domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E alle 15:50.
1: Abbiamo deciso di parlare su Thinking of You.
2: Vabbè.
1: Era un bellissimo pezzo,
2: bellissimo. Però era così. Ma perché pensiamo a Lenny?
1: No, è che bisogna attuare atti di ribellione personale anche
2: giusto.
1: Di martedì. Ciao a tutti, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 6 ottobre. Una ricerca ha dimostrato che più alberi vengono abbattuti e meno colorate diventano le ali delle farfalle. Per smaltire dei robot umanoidi ormai vecchi e obsoleti, un'azienda li ha addestrati a buttarsi nell'acciaio fuso. Se vi siete mai chiesti perché gli animali spazzini non si mangiano tra di loro, ma non avete ancora trovato una risposta, è il vostro giorno fortunato, perché ve lo dice Attilio.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we are back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 6 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, peorati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, ci avete voglia di condividere. Avete fatto schifo con dignità anche di lunedì sera? Beh, allora fatevi due domande, ma nel caso raccontatecelo. In regia Fabione Maccumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Ciao. Qualcosa mi dice? Lo sapevo. Che la redazione sia sguarnitissima.

0: da Gioele.
1: Allora, Gioele, non so come dirtelo. Ciao Diana, yuhu, capito anche. Prende anche gli yuhu, Diana.
2: No, non è aiuto.
1: Cos'era? Ah, aiuto, dici che era il suo aiuto? Cos'era? Ah, dici che era il gufo. Sì, è vero. Allora, Gioele, tu sei piccolo, ma è tempo che sappia delle cose. Te le dobbiamo rivelare. Diana, ieri, mentre eravamo in diretta, ci ha mandato un messaggio, ma neanche sul numero nostro, quello della chat del programma, proprio su quello dei messaggi della radio, quello a cui hai scritto tu, al 366-663-4466, un messaggio che non aveva nessun testo. Zero. Era solo la foto di una birretta. Perché noi siamo così, siamo un programma che, come dire, lascia liberi, no?
2: È compromettente.
1: È un po' compromettente, un po' compromettente. L'abbiamo invidiata molto, le mandiamo un saluto, è qualche giorno di vacanza e tornerà domani. Ciao Diana, ti vogliamo bene. C'è Giulia che scrive: ciao Nessuno e Fabione, alla notizia dei robot stavo soffocando, ho una domanda onesta, ma se faccio solo schifo, proprio in generale, va bene lo stesso o devo per forza fare schifo con dignità? Mi spiace Giulia. No. È una componente fondamentale di quelli che frequentano questo spazio. Se si fa schifo, sempre dignità. Perché noi siamo quelli che restano, quelli che si distinguono. Siamo quelli del mixatore. Abbiamo tutti i nostri momenti, ma con l'orgoglio. Noi non rinneghiamo i nostri momenti di schifo. No. Noi con grande dignità. Dobbiamo andare sempre testa alta. Walk tall or don't walk at all, diceva Springsteen. E quindi manteniamo tutto questo. Tra l'altro la notizia dei robot in realtà è bellissima. Questi robot... bravo, sì. Guarda, andiamo veloci, però è bellissima. C'è un'azienda di intelligenza artificiale che ha sviluppato dei robot umanoidi, si chiama Figure AI. Siccome sono diventati vecchi, perché sì, i robot sono già vecchi, già qua potremmo aprire delle cose, ma non lo faremo, gli ha detto: cosa facciamo qua? Com'è che ci li smontiamo? No, ma è uno sbattimento. Tu hai idea di quanti componenti ci sono in un robot? Sì, infiniti, tantissimi. Allora, a chi potremmo chiederlo? Fammi pensare. Ma se chiediamo a Schwarzenegger? E hanno chiesto ad Arno Schwarzenegger, il quale ha detto: secondo me dovreste fonderli. E quindi li hanno programmati tutti, hanno trovato un forno, una fonderia gigantesca, sono dovuti andare fino in Finlandia, e lì c'è questo calderone gigantesco che pesa 75 tonnellate, e gli hanno, immagino lo sportellino dietro, e fatto: allora, metti dentro, come su ChatGPT, allora adesso lanciati nel cardellone movente, ok, e questo ha preso, e ci sono delle immagini che sono veramente da, non dico fine del mondo, ma insomma qualcosa di sufficientemente apocalittico. Stacco della base al 3-2-1. Molto bene. La notizia era molto bella. Qualche cosa di apocalittico, sì? Avevi bisogno? Ah no, è partito il segnale. Qualche cosa di apocalittico, scusate, ci sono tante cose di cui parlare. Oggi ci abbiamo anche Attilio, questa cosa degli animali tipo gli avvoltoi che in realtà non si mangiano tra di loro, per quale motivo lo chiediamo a lui, eccetera. Tutto molto bello. C'è anche un'altra cosa di cui Fabione volevamo parlare, che era così carina, di sti vagoni della metro, che è bella quella lì. Poi si parla di animali. Però senti, io c'ho bisogno di una mano. Ho bisogno non del Macumba, ma ho bisogno del maestro Zen, Fabione. Sì, qua ci vuole, te lo dico. Non prendi il telefono, te lo dico. Mi serve proprio un consulto.
3: Sì.
1: Allora, tu, quella roba della casa tua, che ci hai messo i lavori, eccetera, eccetera, come ti ha lasciato? Ci ha provato?
3: Sì.
1: Perché tu hai fatto tutta la casa.
3: Tutta la casa.
1: Tutta la casa, cazzo, è tanto.
3: Sì.
1: Allora, senti, a me stamattina dovevano portare due armadi, non uno, due, ok? Vuol dire che dovevo smontare, non uno, due armadi. Mi sono fatto aiutare, ho chiamato, e adesso sono con gli armadi smontati. Alcune, le parti grandi ce le ho ancora lì perché sono da solo a portarle giù, sì. Però quelle piccole le ho anche sbaltite, quindi avanti coi lavori. Quei miei amici svedesi, che secondo me sono anche tuoi amici, quelli che fanno i mobili.
3: Ah, ok. Sì.
1: Ma è un'azienda storica di famiglia, sì, come Procopio, sì, fanno tante cose. Mi dovevano mandare due spedizioni, ok. Me ne è arrivata solo una.
3: Ah.
1: E quindi adesso io in casa A parte aver telefonato 200 volte perché la seconda cosa bof, non è arrivata, adesso ho non uno, ma ripeto, due armadi in casa esplosi in giro per la casa. Allora, visto che tu hai affrontato non soltanto il cambio degli armadi, ma proprio di quell'immenso... Ok, con questo sottofondo zen, mi puoi dire come affrontare i prossimi giorni? Perché io non so quando mi arriveranno i pezzi. Proprio non me l'hanno detto. Buff, spariti completamente. Quindi sono con la casa che ho delle camicie là, sopra, in alto, sulla cappa. Non so, degli accappatoi invece sotto il letto. Quelle cose. Mi dici come si fa senza sclerare male? Per favore. Complicato.
3: Tanta pazienza.
1: Tanta pazienza.
3: Molta pazienza.
1: Molta pazienza. Però ragionevolmente.
3: Sì.
1: Tu che hai assistito a tutto questo. Se si sono dimenticati di far dispedire un intero coso di pezzi di armadio.
3: Allora, prima c'è la pazienza. Poi dopo.
1: Cos'è?
3: Parte
1: il merdone. Poi parte il merdone. Per forza, sì. Siamo d'accordo. Ma ragionevolmente, quando mi arrivano. Dovevano arrivare oggi. Quando arriverà? Chi può dirlo?
3: Chi lo sa?
1: Chi può dirlo?
3: Pensa che a me. Mi hanno lasciato senza montarmi i gabinetti e...
1: No, veramente? Cioè, veramente? Certo. Questo non lo sapevo. Ma per quanto tempo?
3: L'azienda che è venuta a fare i lavori a settembre ha deciso di non presentarsi.
1: No, ma io questo non me lo ricordavo. E quando sono arrivati?
3: No, ho dovuto trovare degli altri.
1: Ah, hai chiamato degli altri, quindi diciamo che hai risolto l'emergenza. Qui è un po' più complicato.
3: Però ero senza, diciamo...
1: Sanitari.
3: Sanitari.
1: Questo non ci aiuta.
3: Bisogno di prima necessità, insomma.
1: Ecco, e sentivi in sottofondo questa musica?
3: Sì.
1: Butta su un disco, va, Fabione. Buttalo su. Io ho capito questa mattina che ci sono varie fasi. Tra l'altro sembra ancora la base questa.
3: ma noi non facciamo niente a caso.
1: Ma no, figurati. Questo è un programma studiato nei minimi dettagli. Perché sembra che gli hai messo il per due sui messaggi WhatsApp. Me lo immagino così. E poi a un certo punto partirà una schitarrata qua e là. Un momento epico, un qualcosa. Un qualcosa che ti faccia dire: devo prendere il toro per le corna, devo affrontare la situazione, in qualche modo ce la farò. Sì! Ho le pantofole sul soffitto.

0: Ma per il per gli androidi non sarebbe stato meglio un grande tritacarne come in The Wall? Ivo da Ivrea.
1: Beh, elegantissimo. A parte che posso dire, Ivo da Ivrea è il tuo nome giusto. Ivo da Ivrea, è giusto. Bravo a chiamarti così, bravo tu. Anche se da Ivrea non è il tuo cognome vero, io sostengo che tu debba essere come Leonardo. Leonardo da Vinci suona abbastanza bene, l'abbiamo sentito più. Ivo da Ivrea, molto molto bello. Marianne in Top 20 dei Fontaines D.C., bella canzone. Se avete visto la serie TV Ripley, che poi è tratta a sua volta dal mondo di Mr. Ripley, che è il talento, eccetera, eccetera, insomma, dell'impostore che si, diciamo, appropria dell'identità di qualcun altro e finisce per fare un casino dietro l'altro, ecco, pare che la serie sia stata l'ispirazione principale per questo singolo, che poi è quello che è l'apripista di The Dopamine Chamber. Quanti messaggi che sono arrivati, caro Fabione?
2: Sì.
1: Vero?
2: Allora, aspetto sempre te.
1: Io non ti ho guardato perché voglio cercare questo gioco di capire dal tono di voce, qua non ti guardo adesso, questo sì se era sì cazzo oppure sì son qua, vai quando vuoi.
2: Io aspetto te.
1: Senti, adesso fai il gatto. Era chiaramente un sì titubante, quello di prima inutile. Sono arrivati, sì, ma dove?

0: bella lì per i double swing.
1: Ciao Francesco, ci sentiamo lunedì per il mixatone.
2: Aspetta, perché non è finita.
1: Poi ci saranno anche Luigi e Filippo.
2: Allora, abbiamo ufficialmente scavallato qua, Fabio. Abbiamo ufficialmente scavallato. Lo spieghiamo a beneficio di chi forse non ha colto immediatamente. Allora, è successa una cosa strana. Gli ultimi due venerdì, durante il mixatone, due venerdì fa, uno a un certo punto ha urlato: ciao Luigi! Ma completamente a caso. E quindi chiedevo: ma chi è Luigi? È partita una raffica tipo l'anaconda, ok? Tipo il Watale, cioè Luigi, ho appena visto Luigi, cioè, ma sono arrivati 30-40 messaggi a rotta di
3: ma
2: cuore.
3: Non ti ricorda un po' Valerio?
2: Beh, certo, chi era? Jimmy che lo urlava.
3: No, era una cosa che succedeva anni fa su un'altra radio, molto famosa, Dance.
2: Ok.
3: Era partito questa cosa virale, che allora non si chiamava virale, che durante l'estate si... partiva Valerio, vale così.
2: Voglio dire, noi abbiamo già, a dispetto di Valerio che non se la prenderà, già Luigi. Venerdì scorso qualcuno ha iniziato a urlare Filippo, così completamente a caso, e adesso siamo già a martedì e qualcuno saluta Francesco. A quanto pare, Francesco, venerdì sappi che sei atteso alla cassa 4.
4: Ciao, sono Luca. Ciao, sono Luca. Fermo nel traffico di Roma. Sì. E volevo dire una cosa, volevo dire che delle pantofole sul soffitto non ci faccio tanto, ma quelle ante da 2,40 m, se sono di legno vero, io le vengo a prendere senza impegno, le faccio diventare qualcos'altro, perché faccio il falegname.
2: Guarda.
4: E sono più caro dei nostri amici svedesi, ma non ti lascio senza armadi.
2: Bravo Luca. Allora Luca, guarda, non so se per caso poi a che uscita sei del raccordo, però se per caso hai voglia di farti queste 5-6 ore verso direzione Cologno Monzese, io ti aspetto proprio a braccia aperte, ma proprio a braccia apertissime. Te le tengo da parte queste due ante, te le porto anche in schiena qua in radio, guarda, in qualche modo faremo. Allora, invece adesso sentiamo un pezzo storico per dare appuntamento a tra pochissimo, quando sentiremo Attilio. Attilio oggi, ve lo anticipo, perché così poi magari vi fate venire le domande eccetera eccetera, se poi avete delle curiosità il numero è sempre quello, 366-663-4466. Oggi parliamo di animali spazzini. Sarà che abbiamo sentito che c'è del pericolo per i trasportatori di mobili, perché sono lì che mannaggia loro. Fatto sta che la regola d'oro: perché gli animali spazzini vanno in giro e si mozzicano le carcasse di tutti, ma le loro no? Pare che ci sia una precisa strategia per evitare casini futuri. Attilio ce lo spiegherà meglio.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ringrazio per il saluto e va bene, ci vediamo venerdì al mixatone. Ciao, un abbraccio.
1: Questo è che viene fuori il nome, il nome è Francesco. E si è portato avanti, giustamente.
2: Valerio credo venga da Molterago Celtic Festival, un festival celtico che si svolge nell'entroterra delle Marche, il centro Italia, dove nelle prime edizioni tale Valerio si perse in mezzo a un migliaio di persone e tutti quanti iniziarono a chiamare Valerio a squarciagola. Oggi, dopo 23 anni, è usanza durante il festival chiamare in continuazione Valerio!
1: Sì, le leggende sono tante, è bello sapere che in tanti continuano ad ascoltare la radio e passano da queste parti a chiamare qualche amico che magari è disperso. Certo, le origini delle storie possono essere differenti, giustamente Fabione citava le origini magari, no? Di altre radio che avevano fatto questo, il Montelago Celtic Festival, che è un posto bellissimo, dove ancora adesso si chiama Valerio. Ci potrebbe essere anche una terza opzione della diffusione di questa usanza, quella di urlare ad un certo punto, così a caso, un nome ad alta voce, che sia Valerio o quello che preferite, soltanto perché in quel momento non vi viene in mente un altro nome, che è quello di Attilio! Una sigla amata dalle persone ricercate.

0: Ah. Attilio, posso dire, ogni settimana di più la becchi sempre più la metrica. Stai diventando come Aretha Franklin, stai diventando.
1: Allora, sono Arito, sono Ari, chiamami Arito.
0: Sì, come no, Arigato. Ciao Attilio, come stai?
1: Buona serata, Novaris, benissimo, grazie.
0: Che bello sentirti, stai bene. Cosa succede dalle tue parti? Dove ti trovi? Dove ti ubichi ad urlare uomo selvaggio che va?
1: In mezzo alla mia collezione di arachidi, di disperatamente la rimettere a posto. È una settimana che ci sto dietro, ci vorrò ancora un paio d'anni, poi dovrei aver finito, credo.
0: Ma scusami, la tua collezione di arachidi, se me la ricordo bene, è ferma. Cioè non è che si è mossa di suo, almeno questa sarebbe preoccupante, perché sono tutti in teca, se ricordo bene. Cosa c'è da mettere a posto?
1: Il problema è che ci entra dentro. I parassiti, questi maledetti parassiti, perché d'estate stanno lì, tu non li muovi, hai tanto da fare, poi quando li rivedi, vedi sulla polverina, ti bestemmi in un paio di lingue conosciute ai più.
0: Hai capito?
1: E poi, e poi allora ti metti lì, li metti tutto, ogni esemplare lo devi disinfettare e via.
0: È un
1: perché
0: casino.
1: Ci sono anche parassiti per gli animali morti, sì, ci sono anche quelli.
0: Bravo, a questo proposito veramente sei ormai un professionista della comunicazione.
1: Allora?
0: Ma veramente consumato, un professionista consumato. I parassiti che vengono nelle tue teche a fare la pericena con gli scorpioni fermi lì impagliati, non impagliati, come si dice, tassidermizzati?
1: Sì, tassidermizzati, sono seccati e niente di più, assolutamente.
0: I dry scorpions, allora li chiameremo, sì? Li chiameremo così. Possono essere annoverati nel circuito degli animali tipo mangiacarcasse, tipo gli avvoltoi? Ovviamente non sono della stessa specie, ma hanno qualche cosa in comune oppure è semplicemente coincidenza?
1: Ma teoricamente potrebbero quasi, sono parassiti nel mio caso, ma in realtà in natura mangiano fondamentalmente, sì, animali morti, quindi potrebbe anche esserci, potrebbe anche starci, voglio dire, quindi sì, gli avvoltoi sono un'altra cosa, sono più attivi, sono, mangiano un'altra categoria, si dice che hanno un'altra nicchia ecologica, però hanno bisogno di roba più fresca, questi qua mangiano roba un pochettino più stagionata, gli piace... Mi faccio un pochettino più stagionata, diciamo, anche in natura, perché comunque arrivano di là, non è che sono nati per mangiare gli animali imbalsamati dall'uomo. Si sono spostati lì, hanno visto che è roba buona e stanno lì a rovinarci le collezioni di 30 anni.
0: Ma infatti aspettano i 24, i 36 mesi come il formaggio, vero?
1: Sì, esatto.
0: infatti, perché comunque hanno anche loro il loro senso del gusto, gourmet, è giusto così. Senti, c'è questo studio condotto da questi ricercatori spagnoli che praticamente si è accorto che i grandi predatori, quelli che insomma fanno un po' pulizia, sì, fanno pulizia delle carcasse che ci sono in giro, ma non di quelli simili a loro, che tu dici carcassa è carcassa, andato le andà, perché non, come dire, fare la pericena anche con quella roba lì? Per quale motivo? Tu ci hai capito di più? Illumina.
1: No, in realtà la spiegazione è anche molto semplice, fondamentalmente, perché se io mangio qualcuno che mi somiglia, se quello c'ha una malattia, me la prendo pure io, e se c'ha un parassita, me lo mangio pure io. E quindi io mi prendo, io sto bene, poi mangio quell'altro e non sto più così bene, mi viene mal di pancia, arrivano magari le stesse malattie, quindi istintivamente si tende a mangiare roba extra specifica, cioè che non sia della stessa, in realtà non neanche dello stesso genere se possibile. Okay. Infatti molti uccelli mangiano mammiferi prevalentemente morti, altri uccelli morti non sempre, diciamo, dai.
0: Però questa cosa qui del parassita potrebbe esserci anche nel carcasson di un animale diverso, cioè potrebbe esserci anche negli altri.
1: Ma è lo stesso discorso della peste suina, per adesso l'uomo non l'ha presa, eppure è quasi lo stesso ceppo della peste nostra, una Yersinia, più o meno la stessa cosa. Adesso non voglio dire stupidaggini, comunque più o meno dovrebbe essere una peste simile, anche se sembra effettivamente che ogni tanto c'è la roba che simpaticamente dice ma sì dai, passo da un pipistrello e faccio una pandemia.
0: Certo.
1: Non so se ricorda qualcosa.
0: No, assolutamente. Deve essere un'idea buona per una serie, guarda. È ovviamente una battuta.
1: Appunto. Però comunque da mammifero a mammifero si è trasmesso, anche se da una specie di chirottero sembra che sia arrivato di là, poi non si sa di preciso, comunque ha fatto un salto di specie, un po' come la viaria di fine anni 90, inizio anni 2000, anche quella è la stessa cosa, è passato da un uccello a un mammifero.
0: Allora, Scusami, no, ti volevo segnalarti che è arrivato un messaggio che dice, proprio in base a quello che dicevi, se fossi un avvoltoio, sapendo quel che mangiano i miei parenti, nemmeno io li assaggerei.
1: Parassiti o non parassiti?
0: Esatto. Segnalano anche, ciao nessuno, domenica sono stato al Verona Reptiles, a quanto pare la più grande fiera roba d'Europa, mi aspettavo Attilio come guest star. Perché non sei uscito come Moana con il boa sul collo, Attilio?
1: Ah, avevo paura.
0: Ti avrei visto bene.
1: Come? Tu dici?
0: Ti avrei visto benissimo, elegantissimo, sì.
1: Guarda, io sono stato a Verona Reptiles tanto tempo fa e già c'era una folla di gente e si pagava, infatti era incomprensibile perché si paga l'ingresso, ci sono altre fiere gratuite o comunque insomma con un obbligo diciamo di donazione anche molto basso, quella si paga, non credo neanche che sia tanto economica quest'anno, che sia stata tanto economica quest'anno, ma ci sono 6 milioni di persone, io poi divento matto.
0: A parte che se tu vai lì è come quando Del Piero torna allo Juventus Stadium, ti posso dire. Se tu vai al Verona Reptiles si aprono le acque, raga, cioè viene giù tutto ormai, te lo dico, viene giù tutto. Tu ti devi fare una maglietta con scritto sì, sono proprio quell'Attilio, e allora ciao proprio, ciaone.
1: Io non ci avevo mai pensato, che bella idea,
0: sì, certo, per non alimentare per niente il culto della personalità, peraltro.
1: Ma va là, resto sempre umile, lo sai.
0: Bravo. ti fanno una domanda, Antonio dice, una domanda così dal nulla, però puoi chiedere ad Attilio se il lupo può attaccare un essere umano mentre corre o cammina veloce in campagna?
1: Dipende dal lupo, dipende dall'umano. Sì, tendenzialmente c'è la possibilità, è scarsa, è bassa, però tendenzialmente qualche piccola aggressione simpatica, qualche piccolo simpatico avvicinamento di lupi ogni tanto c'è stato.
0: Ok.
1: È difficile, è raro, normalmente aggrediscono piuttosto se hai un cane, infatti state attenti ai cani, no? Lasciateli liberi se sapete che ci sono i lupi, perché poi finiscono come merenda e quindi è dispiacevole, perché per loro è una preda come qualunque altra preda, come un coniglio selvatico, una lepre, per noi è quasi un pezzo di famiglia, quindi un animale domestico per noi è importante. Quindi fate attenzione a sti cavolo di cani, non lasciateli sempre liberi, perché può essere anche pericoloso per loro. Un lupo è molto più grosso, molto più forte, normalmente i cani si credono sempre dei leoni e vanno lì a rompere le balle ai lupi. I lupi ti fanno capire che sono loro che discendono da loro, i cani che discendono dai lupi, non viceversa.
0: E non viceversa. Scrivono Verona Reptiles best fiera ever, vedi che insomma ci sono tanti appassionati, magari l'anno prossimo ti invitano come guest star, io già me la vedo.
1: Allora,
0: il panel di Attilio da solo, nudo, coperto dalle sue tre anaconde, battezzate da Radio Freccia, Imu, Irpef e Fisco, bellissimo, è già storia, ti posso... Come è stanno tra l'altro le tre anaconde?
1: Meglio di loro, guarda, solo tu.
0: Guarda. Allora, grazie per il gancio, Attilio, questa mattina aspettavo due armadi, ne è arrivato neanche mezzo, per cui veda lei, la tua giornata com'è arrivata, com'è andata, Attilio?
1: Giornata libera, quindi relax, è cominciata alle 7:30 del mattino,
0: sì,
1: come più o meno, un po' in ritardo, di solito comincio verso le 7.
0: Sì.
1: Però sono più o meno sorpresa comoda, capisci, perché giornata di riposo.
0: Comodoro.
1: A mezzogiorno a mezzogiorno ho finito di fare tutto e poi mi aspettavano i miei simpatici parassiti di merda.
0: Ah no, Attilio!
1: Sì, sono bestiacce!
0: Ma giro carni, bisonti, siamo a posto, possiamo stare tranquilli.
1: Ho fatto il giro bisonti, giro secchi e giro fieno. Giro carne domani, perché l'ho fatto ieri, quindi oggi si salta.
0: Cos'è il giro secchi, scusa, non l'ho mai sentito?
1: Il frugivore ed erbivori, quelli che mangiano frutta e verdura, allora si è fatto stamattina. Dovevo svuotare la vasca degli ippopotami, ma la farò domani, non ce l'ho fatta.
0: Devi svuotare la vasca degli ippopotami?
1: Sì.
0: Ma da dentro la vasca?
1: C'è una specie di canale pieno d'acqua lungo il bordo perimetrale del loro exhibit. E poi c'è la vasca, c'è il giardino d'inverno che sarebbe la vasca superiore, quella si svuota direttamente.
0: Mamma mia.
1: E domani farò quello.
0: Attilio, io ti immagino che esci lì come Wolverine dalla vasca degli ippopotami. Allora, è stato bello, ci risentiamo settimana prossima.
1: Se non doveste sentirmi, sapete perché.
0: Ciao, Dio.
1: Sarò mangiato dai parassiti anche io.
0: Ciao.
1: Ciao, buona serata a tutti. Ciao.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Radio Freccia, libera come noi.

0: noi qui parliamo di Valerio, ma Luigi alla fine che cazzo di fine ha fatto?
1: Non l'abbiamo capito, è là da qualche parte, è sull'isola con Elvis, Marilyn, Jim Morrison e Filippo. A questo punto, sperando bene per Francesco, anticipato nel prossimo mixettone, quello di venerdì, sempre a proposito di nomi a caso. Non è un nome a caso quello che citano i Replacements, che è una band che passiamo colpevolmente troppo poco. Oggi è il compleanno di Tommy Stinson, il bassista, e loro, che sono stati una sorta di riferimento per tutto il movimento, se vuoi, indipendente, alternativo, che prende spunto sia dal grunge ma anche dal pop, cioè riuscivano ad avere tanta grinta dal vivo ma anche tanta attenzione alla melodia. A loro volta hanno fatto un omaggio a un personaggio che prima di loro, anni prima di loro, era stato una sorta di eroe di culto. Noi facevamo una rubrica, si chiamava From Hero to Zero, e di fatto Alex Chilton, che è il titolo di questa canzone, è stato un From Hero to Zero, perché lui è diventato famosissimo a 16 anni come leader dei Box Tops con quella canzone molto bella che è The Letter, e poi per casini, per divergenze con la discografica, divergenze artistiche, ha preso la sua strada e ha deciso di andare per i fatti suoi, diventando purtroppo una sorta di fenomeno di culto ma un po' dimenticato. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Step con Rebe Yell vi porta alle 21, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebelliere, della casa di cura più grande che ci sia, che chiuderà i battenti alle 21 con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ancora una volta ve lo devo ricordarlo, ragazzi. Giovedì è vicino. Ragazzi, giovedì è vicino e col giovedì poi ricominciano le rubriche di Rebelliere. Cominceremo con quella sulle cover, la rubrica dedicata alle cover. Tutto questo giovedì poi dalle 20 alle 21. Quindi è una cosa per la terza e ultima ora di Rebelliere del giovedì. Intanto noi possiamo cominciare con i Doors. Hello, I Love You. 1968, Back in Time.

Hello, I love you, i Doors, in apertura di questa prima ora. E qui, ragazzi, questa è storia poi della musica, perché fu scritta nel 65, fu pubblicata nel 68 perché fondamentalmente non piaceva, fu scartata, fino poi al 1968 che divenne poi una hit. In tutto ciò, la storia da raccontare realmente è quella di Jim Morrison, che entra nello studio di registrazione purtroppo strafatto e comincia a spruzzare un estintore nello studio di registrazione, ovviamente creando non pochi problemi a tutta quanta l'attrezzatura che c'era. Era un periodo un po' particolare per quanto riguarda Jim Morrison. Per il resto, però, possiamo andare avanti. Intanto saluto Vitantonio. Ciao Steph, ti stavo aspettando, ma giovedì durante la serata cover ci saranno i Rock del Coccodrillo. Confido anche in Nato negli Stati Uniti. Un caro abbraccio da Vitantonio. Non lo so, in questo caso non ti posso dare conferma.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 11 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Ragazzi, prima di tornare a parlare di musica, anche perché adesso c'è un altro pezzo importante, Bowie, Mettini. Comunque, prima di tornare a parlare di musica, dobbiamo ricordare una cosa. Oggi 6 ottobre 2026, vuol dire che sono passati praticamente 102 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia, notate bene, in Italia, dove, quindi parliamo del servizio pubblico, dove Ines Viviani Donarelli fece il primo comunicato radiofonico, seguito poi da un concerto di musica classica. 102 anni di radio in Italia. E devo dire che di voci ne sono passate tante, ne abbiamo sentite veramente 102 anni, maledizioni, di tante storie, di tanti racconti, poi sono arrivati i messaggi, quindi anche tanti messaggi, tanti di voi, eccetera, eccetera. 102 anni, perciò complimenti e tanti auguri alla radio in Italia.

This is not America, David Bowie, Pat Metheny. E qui c'è da dire che doveva essere utilizzata come colonna sonora, nasce come colonna sonora, infatti si vede anche dal videoclip del gioco del falco, è un film di spionaggio, e doveva nascere come traccia strumentale. Poi però Pat Metheny gli venne l'idea, il genio. E quando si dice che cos'è il genio, gli venne l'idea: proviamo a metterci un David Bowie, così, chiediamo a lui un attimo che cosa ne pensa. David Bowie sposa l'idea di far parte di questa colonna sonora, quindi di ascoltare la parte strumentale, di guardare una proiezione del film, ovviamente in anteprima, capisce un attimo di che cosa tratta il film e prende una frase che viene detta durante il film, che è proprio questa, This is not America, e crea un testo in pochissimo tempo per questa canzone che poi diventa appunto la colonna sonora di quel film lì, Il gioco del falco, The Falcon and the Snowman, per se dobbiamo proprio usare il nome corretto. Arctic Monkeys.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: Le 18 e 22 minuti. Prima abbiamo fatto gli auguri alla radio italiana per i suoi 102 anni. C'è da dire anche che questo lavoro è fatto di anche di tanta pazienza. Oddio, lo è diventato, soprattutto da quando poi ci sono i messaggi, che siano WhatsApp, che siano SMS, da quando sono arrivati. Diciamo c'è bisogno anche di tanta pazienza. Perché? Lo capirete adesso.
7: Salve, no, Radio Freccia, sono una chitarrista. La mia richiesta è Cemetery Gates dei Pantera. Vi ringrazio. Vi stiamo ascoltando. Vi ascolto soprattutto con mio padre. Vi ringrazio, spero di essere la prossima. Vi ascolto sempre.
6: E perché tanta pazienza? Perché almeno una volta a settimana dobbiamo ricordare che non facciamo Siamo lì a cambiare la scaletta per le varie richieste musicali. È una cosa che non si fa. È come chiedere un film. Oggi voglio vedere, mamma, ho perso l'aereo a Canale 5, cioè, e mandi un messaggio o un'email a Mediaset per chiedere di vedere quel film. Non lo fai, capito? Non si fa questa roba. È un po' la stessa cosa, funziona la radio. Wishlist per Jen.

0: Wishlist per Jam, una di quelle canzoni che, allora, premessa, i per Jam quando fanno i concerti è solito sentire delle canzoni che cambiano, il testo cambia spesso, ma Wishlist è quella che cambia, dove deve essere improvvisa di più in assoluto. Ogni volta che si va a un concerto dei Pearl Jam non è mai la stessa cosa, perché Wishlist nasce come un elenco praticamente di desideri e che fa per l'appunto di Vedder, quindi cambia sempre, perennemente. Ascoltiamo un attimo i messaggi,
1: prego. Io invece voglio il gelato, lo voglio limone, crema e pistacchio. Se il pistacchio è finito, allora lo voglio cioccolata, limone e pistacchio. Grazie.
0: A me sto messaggio mi ricorda una frase di un film con Bud Spencer e Terence Hill, e che in questo momento non mi devo come al solito, devo fare la mia ricerca, ma è sicuramente più o meno tratta da un film del genere.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Freddy.
7: Comunque siete dei mostri, ragazzi, te lo dico. 18:34 minuti, in tanti hanno beccato il film, io intanto sono dovuto andare a vedere, a cercarlo, però sentite.
8: Ciao Steph, sì, è una citazione di Bud Spencer e Terence Hill, che a loro volta avevano ripreso uno sketch di Erminio Macario.
7: Tutto vero, ragazzi.
9: Mi fai un gelato anche a me?
10: Va bene.
9: Lo vorrei di pistacchio.
10: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato.
7: E vanno avanti così, e vanno avanti così. Era pari e dispari il film di Bud Spencer e Terence Hill in questo caso. E poi, aspetta che c'era un messaggio di salvo.
11: Steph, ma scusa, potevi assecondarla la ragazza, voleva un pezzo di medaglia.
7: Ah, aveva chiesto i Metallica. Beh, allora accontentiamola.

0: Marian Faithfull ai cori, ragazzi, di The Memory Remains dei Metallica. E io, più che parlarvi del brano successivo, prego.
1: Salve, sono Tiziana, una ragazza degli anni Ottanta. Vorrei ascoltare I Remember You degli Skid Row. Come vedete, sono sintonizzata su Radio Freccia, come sempre, 24 ore su 24. Ciao, buona serata.
0: Cara Tiziana, ragazza degli anni Ottanta. Oh, bene, credo. Avevamo appena finito un discorso, parlavamo di politica, assolutamente politica spagnola relativa al ventennio, poi ovviamente. Ma credo che sì, tu ci segui, sono sicuro di questo. Ma mi sa che ti sei persa un piccolo passaggio. Uno piccolo. Jazz Bay. To keep you close to me. But I got in between.

0: Radio Freccia.
1: Questa è una mia richiesta, quella che stiamo per ascoltare invece. 18 e 47 minuti, perché è vero che non accettiamo richieste musicali, però in questo caso c'era stato un problema, quindi l'abbiamo dovuto risolvere man mano. E ragazzi, ho fatto una scelta molto breve questa canzone che stiamo per ascoltare, poi ce n'è una lunghissima subito dopo di Michael Kiwanuka, ma quella che c'è adesso è una canzone che è stata fatta nel 2023. È una cover, perché in realtà l'originale è dell'89, dell'89 di Chris Isaak, è una canzone di cui ne abbiamo parlato tante volte dell'originale, mentre questa versione l'abbiamo ascoltata per la prima e in realtà unica volta, l'abbiamo ascoltata nella sezione cover, nella rubrica del cover di Ravelielle. Quest'oggi la riascoltiamo, tanto per ricordarci che giovedì ci sarà questa rubrica. Wicked Game, Trecious D. È un video, ragazzi, se non avete il video, RTL 102.5 Play, muovetevi perché il video è meraviglioso. Altrimenti non vi preoccupate, state senza pensieri, ascoltatela e basta, perché comunque è meravigliosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, ci siamo. Aspetta, che ore sono? Le 19, ragazzi. Le 19. È un pezzo eccezionale, sicuramente. Però devi essere, è una di quei pezzi un po' come Shine On You Crazy Diamond, non puoi dire niente, cioè è fenomenale, ma devi essere nel mood giusto per ascoltarlo e godertelo assolutamente. Quello forse sì. Comunque, Rabeglielle, ragazzi, seconda ora di Rabeglielle, step qui al microfono. Vi ricordo il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Allora, quando ci sono segnalazioni da fare, come in questo caso, dice vorrei segnalare da un paio di giorni nella zona di Alba, eccetera, eccetera, la Radio Freccia si sente male. Voi scrivete, no, ma esagerate ogni giorno, scrivete, poi semplicemente noi rigiriamo la segnalazione. Cosa migliore in assoluto, qualora ci teneste veramente ad ascoltare e dite io se non ascolto sta radio non voglio ascoltare niente, e che c'è, ci può stare, anzi grazie, qualora fosse così. info@radiofreccia.it, potete farlo voi stessi, e sappiate che veramente i ringraziamenti della direzione quando arrivano queste segnalazioni.

Learn to Fly, Foo Fighters. Abbiamo cominciato questa seconda ora di Rabeliel. Allora, qualcuno scrive: ma che canzone abbiamo sentito? Chi era favolosa? Era Michael Kiwanuka, ragazzi, una delle canzoni più lunghe, tra l'altro, di Michael Kiwanuka. Cold Little Heart. Adesso sono dovuto andare a memoria, ma è quella là. E è vero che è lunga, è vero che, cioè, è molto lunga, però allo stesso tempo, l'ho detto, è bellissima. Solo che le canzoni molto lunghe, e gli Emerson, Lake e Palmer ne sanno qualcosa con le loro suite da 35-40 minuti, sono quelle tracce lì dove devi essere preposto proprio all'ascolto di un brano molto lungo. I threw that piece of junk away.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:12 minuti, ragazzi, vi devo ricordare una cosa importante, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto dei Portugal The Man, che si terrà il 18 novembre al Fabric di Milano. Ripeto, 18 novembre, i Portugal The Man. Tornando a noi, ieri l'abbiamo sentito in realtà con una canzone scritta per Joe Cocker, dove suonava per la chitarra. In questo caso ascoltiamo lui puro, così com'è, Bryan Adams.

secondo singolo, tra l'altro, dell'album del 91, Waking Up the Neighbors, che era lo stesso che conteneva Everything I Do, non so se vi ricordate, la colonna sonora di Robin Hood, che uscì come primo singolo di quell'album. Questa canzone è arrivata per rispondere un po' alla ballad, ragazzi, quindi bisognava fare una roba un po' più allegra. Parla sempre d'amore, parla sempre d'amore, Bryan Adams d'altronde, però in questo caso era più vivace rispetto al primo singolo. Comunque, stai, per quanto riguarda le cover, se non troppo invadente, se non lo hai fatto, ti volevo suggerire uno speciale su J.J. Cale, che è uno dei cantautori più coverizzati nella storia della musica. Eric Clapton ha reso Cocaine un classico immortale. E mentre Lynyrd Skynyrd hanno messo... Ma sai che in realtà l'avevamo fatto ascoltare nella nostra rubrica delle cover, quindi sì, amico mio, c'è già stato, eh?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: 19 e 27 minuti. Qualcuno dice: la radio oggi fa 102 primavere, non li dimostra. Ha retto l'urto della TV e oggi reggerà l'urto dell'intelligenza artificiale. Lunga vita alla radio. Sai, tempo fa parlavamo delle auto, no? Delle ultime auto che avevano tolto la radio. Praticamente dovevi usare le app, quindi usando dal cellulare, da lì potevi poi collegare il cellulare all'auto e questa in realtà è stata veramente una botta, una batosta per radio, anche perché non è che liberi chissà cosa, spazi o cose, cioè la radio c'è alla fine, quindi poi, ragazzi, The Miracle, i Queen, una delle canzoni preferite da Freddie Mercury e Brian May.

0: era del 1989, quindi purtroppo già Freddy aveva già avuto la diagnosi dell'HIV, e però nell'89 poi esce questo album. Comunque ragazzi, andiamo avanti. Ciao Step, ti prego, metti su una cosa, ma qualsiasi dei Coldplay, ti prego, Gaia. Però io non c'è bisogno di pregare così tanto, cioè stai senza pensieri che prima o poi verrai.
1: Sì, ciao Step, volevo chiedere, visto che siete una radio rock, se era possibile passare Despacito, certo. Visto che è la mia canzone preferita. Ciao, grazie, un saluto Valentina.
0: Eccola infatti ragazzi, Despacito dei Linkin Park, per una versione un po' diversa dal solito.

0: Radio Freccia.
1: 19:41 minuti di questa seconda ora di Rebellion.
2: Ah, Steph, scusa, se non hai sotto mano Despacito, metti pure Lenny Kravitz. Ciao, Davide D'Amante.
1: Perfetto, amico mio, me ne ricordo.
3: Mike Shinoda mi ricorda un po' tipo Repetto.
1: Uguale, biondo, capelli lunghi, uguale.
3: Non lo so perché, però...
1: credo si chiami alcol, Leo.
3: Cioè, non nell'aspetto fisico, ovviamente, ma nel senso dell'equazione matematica. Mike Shinoda sta ai Linkin Park, come Repetto sta agli 883, capito?
1: Però questo non è vero. Cioè, no, non è che sta lì a ballare, no, non è così. I'll be there for you, i Bon Jovi, ragazzi.

0: I'll Be There For You di Bon Jovi, ragazzi, 1988. Succede spesso in amori che stanno magari per finire e si cerca in tutti i modi di fare un qualcosa, no? Promesse, si cerca di correggere quegli errori lì. È un po' quello che racconta questa canzone qua, I'll Be There For You, quella ricerca di una seconda possibilità. Per il resto vi ricordo, se già non l'avete fatto, di scaricare l'app per TL1025 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, lì potete riascoltare i vari programmi o anche in diretta e le nostre interviste, le ultime notizie, trovate un po' di tutto. Antonio manda questo messaggio vocale in riferimento a quello che ha detto poco fa il nostro grandissimo Leo, prego.
1: Come dico una tante, una natina zì bella bella, una natina zì bella bella.
0: Non è normale. Vabbè, è abbastanza chiaro, però tu non... Aspetta, rifacciamolo sentire.
1: Come dico una tante, una natina zì bella bella, una...
0: Tu non sei, in realtà bella bella può essere tradotto in diversi modi, ma fondamentalmente tu non stai bene, amico mio. Sì, grande Leo comunque.

0: Radio Freccia.
1: Le 19.56 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel e ragazzi, la canzone che stiamo per ascoltare in realtà la conosciamo tutti, in un modo o nell'altro la si conosce, soprattutto nel 1980 quando uscì il film Blues Brothers, anche lì molti l'hanno conosciuta, senza parlare poi insomma dell'origine della canzone del 1968, sto parlando di Think di Aretha Franklin. Qual è la storia strana? È che lei ha scritto questa canzone insieme al marito, Ted White, e l'ha scritta fondamentalmente per lui. A causa della situazione familiare, diciamo che non si trovava molto bene, e quindi aveva qualche tempo dopo, infatti, poi divorzieranno. Però il fatto curioso è che l'abbia scritta proprio assieme a lui questa canzone. Già come un avvertimento, già te lo dico, capito?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, comincia la terza, ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi, con Step qui al microfono. E prima di ricordarvi le solite cose, canale, eccetera, eccetera, devo parlare di questa canzone, perché è una canzone che nasconde un... in realtà un esperimento sociale. Fu creata apposta, o quantomeno il finale di questa canzone è stato creato apposta per, come esperimento sociale, perché è una canzone che parla, un'accusa alla politica, e ci misero in chiusura poi alcune frasi contro alcune rockstar, comunque alcuni esponenti della musica molto importanti come Courtney Love, Marilyn Manson, Beck, gli Hanson, un gruppo tra l'altro, e lo fecero apposta per vedere se i mass media, quindi giornalisti, vari, radio, televisione, eccetera, che cosa realmente ascoltavano. Se tutta la parte di critica alla politica che c'era durante tutta la canzone, oppure l'ultima parte dove loro vanno a scrivere: servizi fotografici di Beck e degli Hanson, di Courtney Love e di Marilyn Manson, siete tutti impostori, tornate alle vostre ville, venite qua, vi daremo calci nel sedere. Indovinate che cosa è successo poi? Intanto ce l'ascoltiamo, New Radicals.

You get what you give, new radicals in apertura di questa terza ultima ora di Rebel. Ebbene sì, poi a seguire ovviamente quello che ho detto prima della canzone, sappiate che la stampa si dedicò solo all'ultima parte della canzone, quindi l'esperimento fondamentalmente è riuscito, ebbero ragione, dando dimostrazione che in realtà nessuno ascoltò la parte, anzi tutto il resto della canzone, una critica sulla sanità, sulle assicurazioni sanitarie in realtà, su tutta questa parte qua, ma ascoltarono solo l'ultima parte. Ripeto, un esperimento sociale che alla fine ha funzionato, quella dei New Radicals, che però inizialmente dovettero spiegare ai tali Courtney Love, Marilyn Manson, Beck, eccetera, che non ce l'avevano con loro, ma gli spiegarono per bene quello che avevano fatto loro, che tutti quanti loro poi capirono, e decisamente, anzi, con qualcuno hanno anche il cantante ha anche collaborato. Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 13 minuti, ragazzi, di questa terza ultima ora di Rabeliel. Vi ricordo che poi giovedì in quest'ora qui ci saranno, da giovedì in poi ci saranno le varie rubriche legate poi alla musica, alla sessualità, dipende, sono alternate le cose. Di fatto è il momento di un pezzo di Beatles, in realtà famosissimo, fatto da George Harrison, che però, siccome sapeva della situazione interna del gruppo, non andava molto bene l'aria all'interno dello studio di registrazione, quindi decise di quel giorno di far venire un suo amico, un certo Eric Clapton, a suonare la chitarra per questa canzone qua. While my guitar gently waves. Ragazzi, non fu mai accreditato Eric Clapton, ma c'era, era lì, era presente, suonava con loro.

While My Guitar Gently Weeps. Ah, ragazzi, qua immaginate la band più famosa del mondo, perché era il 1968, assieme a uno dei chitarristi migliori al mondo. Un po' ti fa che uscire questo, che infatti, vedi che pezzo spettacolare, uno dei loro miei preferiti, grazie Max da Parabiago. E ovviamente White Album. Comunque, qualcuno prima l'ha chiesto, ha fatto una richiesta musicale prima, che sottolineo, ragazzi, è una cosa ironica, noi non accettiamo richieste musicali. Torniamo a noi. Qualcuno prima l'ha chiesto a gran voce, ha detto però, visto che ci siamo, io una richiesta ce l'avrei, vorrei ascoltare Lenny Kravitz. Pertanto, a quanto pare si è deciso di... Maledizione. Vabbè, Lenny Kravitz, dai, basta. Comunque noi non accettiamo richieste musicali, voglio ricordare, stavo scherzando, ovviamente c'è come al solito, perché è presente all'interno di Rebel Yell più di me probabilmente, anche nel fine settimana se ascoltate la versione di Cut di Rebel Yell probabilmente ci sarà Lenny Kravitz anche lì, quindi sicuramente più di me Cut.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Cover. 20 e 27 minuti, quasi giunti alla metà di questa terza ultima ora di Rebellier per quest'oggi. E cover, sì, stiamo parlando di Ray Charles, una canzone che chiunque conosce nella sua versione del 1961, ma nel 1960 è stata fatta l'originale ed era di Percy Mayfield. Un po' diversa in realtà, perché era praticamente a cappella. Quello che fece la prima era una demo, la fece a cappella, quindi senza musica, e poi Ray Charles l'ha rifatta nel 61. Hit the Road Jack, come dicevo, ognuno conosce questa versione, ma poi ci sta, ripeto, quella era una demo, quindi ci sta decisamente. Hit the Road Jack, Ray Charles. Hit the road.

Intro Project, Ray Charles, vado a rispondere a questo messaggio. Step, ci sono dei gruppi o degli artisti che hai conosciuto grazie a Freccia? Se sì, mi faresti qualche nome? PS, in un'intervista doppia di qualche anno fa, Jimmy e La Fra hanno detto Enough in Battips. Perdonami, dici dal vivo o come tantissime top 20, arrivano da gruppi giovanissimi. Posso confermare Nothing But Thieves per quanto mi riguarda e i Kaleo, per esempio, però lì appunto torniamo sempre al discorso di band nuove. E se invece parli dal vivo, ragazzi, i Muse, quando sono venuti i Muse, c'ho anche la foto, lì non si poteva evitare proprio di fare la foto con loro.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:36 minuti di questa terza e ultima ora di Rebel Yell. E ragazzi, adesso è arrivato il momento di un brano che... tempi della scuola, come dico sempre, perché è una band che si associa tranquillamente ai tempi della scuola o comunque adolescenza o comunque se si è più grandi, ma vabbè, si ricorda sempre con piacere. Associato anche ad American Pie, oserei dire, come film, come serie, soprattutto al primo. In questo caso però, sto parlando dell'album, in questo caso specifico, ragazzi, What's My Age Again, ci sono i Blink,

i 23 anni, ragazzi, i 23 anni. Questa è una canzone che parla di un 23enne che fa casino, fa scherzi telefonici, immaturo totalmente, e dice: ma che cosa vuoi che sia? 23 anni, non sei nessuno, nessuno ti vede. Forse le cose sono cambiate, forse no in realtà, perché forse a volte no, ragazzi, a volte no, probabilmente no, quantomeno forse per quanto riguarda la sfera maschile, ma questa è una cosa che si dice, è quasi un luogo comune questa roba qua. Vi ricordo intanto di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il cellulare, tramite il vostro tablet, un po' come fa Salvo dalla Spagna che ci ascolta tramite il cellulare per l'appunto, e lì potete trovare anche tutti i nostri programmi che già sono andati in onda, quindi le repliche, pure le nostre interviste o le ultime notizie. Andiamo avanti con gli Offspring.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:46 minuti. Ragazzi, siamo in chiusura alle 20:46 minuti. Perché devo scappare? No, in realtà no, perché c'è un capolavoro alla fine, in chiusura di Rebelielli. Un capolavoro che dura tanto e forse la canzone che abbiamo in rotazione più lunga proprio. Quindi notate bene, ho detto rotazione, quindi non legata a rubriche, eccetera. In molti, secondo me, già hanno capito. Perché quando dico questo, quei 12 minuti e passa di canzone, quasi 13, è un solo brano ce l'ha, quantomeno su Radio Freccia. Poi ce ne sono tanti, ci sono le suite, c'è altra roba da mezz'ora, anche Jimi Hendrix non scherzava. Shine on your crazy diamond, i Pink Floyd. Chiudiamo in bellezza, fatemelo dire. Noi intanto ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebelielle. E a seguire, subito dopo i Pink Floyd, ci saranno le 3 ore in compagnia di Cassidy. Godiamocela, ragazzi, al volume più alto possibile. Ciao, Liu.

0: Che ingresso che facciamo stasera, piccolo nostro diamante. Che ingresso.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Che ingresso facciamo, ma veramente che ingresso, hai ragione Bosco, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66, siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. E cominciare una puntata così, devo dire che l'emozione la tira fuori. Poi, come diciamo sempre, gusti son gusti, però che capolavoro fantastico.

0: 366-6344-66, si aprono le porte del pub dell'Ultima Luna, pronti a condividere. C'è già della gioia per la selezione musicale, ringraziamo Sautofau per questo, sì.
1: E cade la notte in questo inizio ottobre, quando l'estate tiene ancora botta, ma le giornate sono mai corte, e entrare con i Pink Floyd, wow, che favola, che Ultima Luna!
0: Eh sì, saluto Antonella che anche lei ha apprezzato questo inizio, saluto anche la nostra Faustina, c'è Ciocca con i suoi clienti, poi c'è anche Mickey.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:13 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Andrea che dice: una serie di tre pezzi così diversi ma assolutamente meravigliosi. Cosa si può chiedere di più? Beh, andiamo avanti con tutta la scaletta e vediamo, magari si va sempre di più. Non dico migliorare perché siamo partiti veramente col botto e migliorare, però mantenere l'asticella alta, quello sì. Un saluto a te Andrea. 366-6344-66, come ormai ben sapete, qui sull'Ultima Luna ci piace condividere, sapere insomma come state. Molto spesso parte anche da un vostro messaggio quello che è poi l'argomento della serata. Ci piace chiacchierare.

Take me home, Panther Rose. Take me home. John Denver. Radio Freccia. Take me home. Io continuo a dire scaletta pazzesca stasera, eh? Questa è una di quelle canzoni che si possono definire da viaggio, forse sì, per qualcuno no, ma arriva questo messaggio che dice: grazie Cassidy e Freccia che mi accompagnate nell'ultima ora di turno e nel rientro a casa. Chiunque tu sia, buon fine lavoro e grazie perché ci sei e decidi, insomma, di affrontare anche il turno lavorativo in nostra compagnia. Chissà che possa essere più piacevole, magari passare più in fretta il tempo. Buon lavoro a tutti coloro che a quest'ora appunto stanno ancora lavorando, magari cominciano il turno di notte, e buon riposo anche a chi sceglie di stare con noi per rilassarsi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Ale da Cossato dice 20 minuti che canto tornando dal lavoro, che bello. Poi c'è Lorena che dice il bimbo piccolo dorme ed io e mio marito sul divano con sottofondo voi, grazie. Grazie a voi che scegliete di stare sull'ultima luna. Saluto anche Michele, poi sì.
3: Country Road e Take Me Home, bellissima, è la mia canzone, no? Strada di campagna, portami a casa. Cioè, più che a casa, portami nelle cascine. Però è adeguata a me, al mio lavoro. Ciao Kersi, un abbraccio a tutti.
2: Buon lavoro, Mauro.

0: Dust in the Wind, Kansas, Radio Freccia. (3) 666 6344 66 sì. Non si sente. Ok, ripartiamo da qua, se non schiaccio
1: il bottone. Un pick-up. Annoiato, giro su Radio Freccia. E cosa mi ritrovo? Shine On Your Crazy Car Diamond, la mia canzone preferita. E dico, asa, questi stasera ci danno giù pesante. Poi arriva John Denver e dico, ma questi la scaletta l'hanno fatta leggendomi il pensiero. Buona strada a tutti da Davide.
0: Questa è quella magia che ha la radio, quella che ti fa dire appunto che bella questa canzone, non l'ascoltavo da tempo, oppure mi hanno letto nel pensiero.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.37 su Radio Freccia, 366-6344-66, sì?
4: Ma buonasera! Allora, parafrasando il Bosco, buon ingresso a tutti e a tutte. Va bene, allora niente, questa sera sono sul camion, ma mi ha dato un camion che veramente, guarda, se mi davano una carretta e una capretta, una paletta, una bolla, una secchiellanza, sarei stato più felice. Comunque, niente, c'è Radio Freccia e sono felice, dai. Ciao.
3: Dai, forza, canta che ti passa, come si suol dire. Salvo, dai. Buon lavoro, lo sai che non ci siamo. No, ti immagini? Ci fosse stato qualche canzone che non apprezzavi in questo momento e invece...

Elvis su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Saluto anche Guido e concludo i messaggi di saluti, perché stavo pensando, noi siamo sempre un po' tra virgolette malinconici in senso positivo, ne abbiamo parlato in queste settimane che è sempre bello ricordare, come abbiamo fatto anche ieri. Stasera vorrei buttare uno sguardo al futuro e chiedere a voi: ci pensate mai al futuro? Siete fiduciosi? Siete sfiduciati per come stanno andando le cose? Come vi immaginate che sarà tra un 10 anni? Vediamo un po'.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.49 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Tanti messaggi di saluti, vi ringrazio, ma finisco qui altrimenti potrei andare avanti tutta la sera, però davvero grazie perché ogni sera condividete, mandate anche solo un saluto, ma anche chi non scrive nulla sappiamo appunto che c'è la vostra presenza e quindi fa sempre molto piacere, quindi vi ringrazio. Detto questo, stiamo pensando un po' al futuro, visto che almeno per quanto mi riguarda sono una, come ho detto in queste settimane, ma l'avevate già capito, che è legata un po' alle radici, al passato, ma è quella nostalgia positiva, non è quella cosa del no, come vorrei, no, vivo, beh oddio, un pochettino come vorrei tornare negli anni, che, beh, quello sarebbe bello, però non è che sia il pensiero fisso, però insomma ogni tanto viene quella nostalgia a pensare quei momenti, quegli anni, come abbiamo fatto anche ieri. Quindi ho detto, ma perché oggi non proviamo un attimo a guardare avanti? Magari siete persone che guardano molto al futuro, magari siete persone che non ci pensano mai al futuro, anche perché attualmente siamo in una situazione, diciamo, non delle più rose, quindi uno dice, aspetta, guardiamo già il presente che mi sembra già abbastanza. Però chiedo a voi che cosa ne pensate. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Ci pensate mai al futuro? Pensate solamente, tra virgolette, solamente al presente che già basta e avanza? Siete fiduciosi verso il futuro o siete sfiduciati perché vedendo già il presente come va non riuscite a immaginare poi come sarà un futuro? Anche perché insomma ci sono vari pareri anche su chi magari vuole costruire una famiglia e magari dice no, con i tempi che corrono non riesco a vedere un futuro. Ci sono appunto varie situazioni che fanno riflettere proprio per quello che è l'immaginazione di quello che sarà, anche se anche quando abbiamo immaginato, sinceramente forse è andata anche peggio di quello che ci immaginavamo in un futuro. Vabbè, si spera che si vada a migliorare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Comincia questa seconda ora su Radio Freccia insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio e diciamo che è complicato l'argomento, nel senso che non è facile pensare al futuro. C'è chi ci pensa di più, c'è chi ci pensa di meno, però ogni tanto magari qualcuno una domanda se la fa. Io me la faccio spesso, ad esempio, però bisogna un po' vedere, forse chi pensa al presente forse è meglio, va? Almeno così dicono, per non perdersi i momenti. E comunque arriva questo messaggio che dice: il futuro è migliore già solo grazie alla playlist di stasera. Grazie, questo è il messaggio di Andrea da Milano.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pareri, condivisioni e riflessioni, pensando al futuro. C'è chi ci pensa, chi non ci pensa, siete fiduciosi, siete sfiduciati, insomma ci saranno dei possibili miglioramenti, siete positivi o negativi pensandoci. Sentiamo un po', no, non faccio in tempo, vediamo, questo è più corto, sì.
1: Visto il livello dell'asticella di questa sera, mi aspetto a questo punto un Brother in Arms o perché no, un Private Investigation.
0: Vediamo, vediamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, sentiamo il parere di Carlo. Sì.
2: Ciao, guarda, per quella che è la mia esperienza, io tante volte ho avuto paranoie, dubbi, timori sul futuro che poi non si sono avverati. Altre volte invece al contrario sono stato vittima di eventi inaspettati, come quando mi sono separato che non me l'aspettavo minimamente. E quindi non mi preoccupo più di tanto per il futuro, campo molto alla giornata, al limite posso arrivare a programmare, iniziare a programmare l'estate che verrà, ma più in là non ci vado.
1: Quanti come Carlo che vivono alla giornata, anche perché effettivamente, come spesso si dice, molte volte ci preoccupiamo di quello che potrebbe essere, poi alla fine non si verifica, quindi è un'ansia inutile. Poi però, come dice Carlo, ti arriva anche la sorpresa, purtroppo.

su Radio Freccia. 366-6344-66. Siete positivi o negativi pensando al futuro? Se ci pensate al futuro, visto che è già impegnativo pensare al presente, però secondo me un pensiero ogni tanto ci deve andare per forza, perché è chiaro che ci sono delle cose che facciamo nel presente pensando a un ipotetico futuro, perché magari quella cosa è un investimento tra virgolette su quello che sarà, perché ci sono situazioni che si sviluppano man mano e poi si arriva all'apice in un futuro, quindi per forza di cose bisogna pensare al futuro. E non è che adesso siamo così negativi che molto spesso rinunciamo a delle cose pensando proprio che per il futuro non ci sarà molta possibilità.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Froni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:27 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo pensando un po' al futuro, almeno stasera ne stiamo parlando. Poi in realtà qualcuno magari non ci pensa mai, qualcuno invece è proiettato verso il futuro. Che cosa ne pensate? Se fate parte di quelle persone che ci pensano, quelle che non ci pensano, se siete fiduciosi o un po' sfiduciati, perché già a vedere il presente uno dice: se andiamo a peggiorare si spera che si vada a migliorare. Non lo so, insomma, ne stavamo parlando anche settimana scorsa pensando un po' alla radio, visto che dicevo: ma la radio avrà un futuro? E devo dire che tanti messaggi dicevano di sì, e speriamo anche in questo.

Smashing Pumpkins su Radio Freccia. 366-6344-66, ci pensate mai al futuro? Siete fiduciosi o sfiduciati? Qualcuno ha dell'ottimismo oppure no? Pensate magari a dei possibili miglioramenti pensando a quello che è oggi il presente? Fisio dice: a parte i concerti non programmo mai nulla. Che poi anche lì, cioè, a me viene l'ansia anche per i concerti, perché come ben sappiamo spesso, insomma, qualcosa è stato cancellato, qualcosa è stato spostato, ci sono delle intemperie, però il problema è che se uno comincia a pensare a quello, poi uno non prenota più nulla, quindi no.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia. Se pensate mai al futuro, siete fiduciosi oppure un po' sfiduciati, cosa che penso sia normalissima guardando il presente. Qualcuno dice un classico, altro che pensare al futuro, carpe diem. Quello sicuramente sì, perché come si dice molto spesso, a pensare al futuro uno non pensa al presente, quindi magari passano davanti delle possibilità, magari non ci si riesce proprio a godere dei momenti che sono lì proprio davanti a noi e non riusciamo a cogliere realmente tutto quello che capita proprio con quel pensiero del andare oltre.

0: Your Morning.
1: Placebo su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366-6344-66. Ci pensate mai al futuro? Siete più proiettati sul presente o magari nostalgici nel passato? Siete fiduciosi oppure no a pensare al futuro? Costanzo dice: domanda da 100 milioni di dollari, cara Cassidy. Il mio più grande cruccio è quando i miei non potranno prendersi cura di me. Spero solo che il mio pensiero positivo attiri altrettanta positività. Speriamo, Costanzo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia finisce anche la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione, passano i vostri messaggi scritti, ci sono anche i vostri vocali per quanto riguarda il pensare al futuro, se ci pensate spesso, se non ci pensate, se pensate che non ne valga la pena perché già il presente è troppo impegnativo, come Fabio da Agrigento che dice nostalgico e visionario, futurista e ottimista. Il presente non esiste più oggi, sembra di vivere in una bolla che può scoppiare da un momento all'altro, quindi bisogna fare oggi quello che potresti fare domani. Per questo i progetti non devono mancare, altrimenti non ti resta nulla da fare. Questo è assolutamente vero, nel senso che bisogna sempre trovare qualcosa da progettare, da pensare, qualcosa che faccia appunto venire la voglia di pensare a un futuro, anche se il presente è molto complicato. Poi ogni persona è fatta a sé, magari qualcuno ha bisogno più di stimoli, qualcosa in particolare da creare, continuare a fare, qualcuno magari è un po' più tranquillo tra virgolette, che vive il presente pacifico nella sua quotidianità, va bene anche quello, ognuno è libero di vivere come vuole, l'importante è che riesca a vivere serenamente in quello che è la sua giornata, chiaramente per quanto è possibile pensando a se stessi. Poi ci sono tutte le incognite possibili e immaginabili, come quello che succede al lavoro, quello che è quello che di là, pagare quello, quell'altro, perché ormai sappiamo che è tutto un continuo di pagamenti e quindi lì è possibile che poi l'entusiasmo, comunque, anche se si riesce a essere molto giusti con se stessi, a vivere la vita che si vorrebbe, poi c'è anche tutto il resto che purtroppo è incalcolabile, quindi sì, va come deve andare su certe cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, ancora una volta 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali pensando al futuro. Se ci pensate al futuro, se preferite di no perché siete magari un po' sfiduciati, magari invece qualcuno ha in ballo tanti progetti pensando a un futuro positivo, anche perché magari il pensiero positivo richiama cose positive, anche se arriva questo messaggio che dice: le circostanze fottono le speranze, spesso e volentieri, ma speriamo di no.

0: Anche Jimi Hendrix stasera. Veramente Sabato Fao ha fatto una scaletta che è una bomba. Non possiamo assolutamente lamentarci, sì.
1: Ciao Stellina, sono Stelle Sure, l'eccezionalista, silenziosamente presente.
0: Ciao.
1: E ascolta, io la prendo come viene e finita lì la storia, perché oramai a sto mondo c'è talmente tanta gente invidiosa e che ha come priorità della propria vita spaccare il ecco, che non vuole farti, come dire, tirare avanti quei tuoi progetti o quello che tu hai progettato, per cui dico un culo e la prendo come viene. Ciao bella.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia. Oltre a pensare al futuro, se ci pensate o meno, lo sfrecciato di prima ha sollevato anche un'altra questione sul fatto di pensare al futuro ma non condividere. Infatti arriva anche questo messaggio da SAF67 che dice: tante volte è meglio tenere idee e progetti per sé e accennare qualcosa solo a fatto compiuto, tanto la gente, se deve trovare il difetto, lo farà comunque. Quindi c'è anche questa cosa di pensare al futuro senza condividere, se non a fatto compiuto, quando ormai si è già nel futuro e il progetto si è già realizzato, altrimenti niente, altrimenti il condividere con gli altri può far passare la voglia di avere un progetto per il futuro, questo è.

0: Bonnie Tyler su Radio Freccia. Sentiamo Mauro come vede il futuro. Sì.
1: Vabbè, Cassidy, se guardo al futuro pensando alla grande, al mondo, boh, non lo vedo mica tanto bello, sinceramente. Troppa insicurezza. Però sono abituato a pensare al mio piccolo mondo e mi piace pensare al mio futuro con una piccola cascina di proprietà, il più possibile indipendente per quanto riguarda gli alimenti e l'energia. Sì, senza strafare, un orto, una piccola stalla con animali da cortile, pollaio, un bel frutteto e una vita tranquilla. Magari anche un cavallo per fare i giretti.
0: Bello, molto bello. Beh, sicuramente può essere una tattica giusta quella di pensare nel proprio piccolo.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 23:25 su Radio Freccia, come immaginate il futuro, se ci pensate, se siete un po' così sfiduciati o magari avete fiducia in quello che sarà nel futuro, come Mauro, che l'ho sfrecciato di prima, che ha detto che comunque lui pensa nel suo piccolo, perché chiaramente a pensare in grande a come va il mondo c'è sì da pensare solamente male. Nel proprio piccolo invece ci sono dei progetti futuri e immaginare qualcosa di buono che porta anche un sorriso. E stavamo pensando un po' anche quello che facciamo noi tutte le sere, questo ritrovo, un po' come tornare indietro nel tempo quando ci si ritrovava tranquillamente tra amici, si fa anche adesso sicuramente, però non so, sa un po' di quell'antico del ritrovo così seduti su un muretto a chiacchierare. E quindi speriamo di continuare così noi, no?

Make a look around. Mischit. Radio Freccia. Effettivamente pensare nel proprio piccolo non vuol dire essere egoisti, però significa anche un po' ripararsi. Ne abbiamo parlato forse 2 settimane fa sul fatto di ripararsi e schermarsi un po' dalle cose che viviamo ogni giorno, perché altrimenti veramente si fa fatica ad andare avanti, perché fa male, perché viviamo delle sensazioni molto negative e sicuramente le viviamo comunque. Non stiamo dicendo e non abbiamo detto di non notare tutto quello che c'è di male nel mondo, però bisogna anche trovare un angolino o anche un po' di più per pensare in piccolo e pensare anche una serenità propria.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Pensate al futuro oppure no? Siete più improntati sul presente? Qualcuno pensa al futuro, magari fantastica anche su progetti oppure no? David da Pisa dice: l'unico modo per trovare serenità è isolarsi da notizie, social, eccetera. Costruirsi una bolla di vita privata il più possibile e impermeabile al mondo che sta correndo verso l'inferno. Purtroppo è brutto da dire e confermare questa cosa, ma veramente quanto inferno stiamo vedendo. Isolarsi completamente forse non è giusto, poi ognuno fa quello che meglio crede, perché non ci si può voltare verso la sofferenza, però a volte quando è troppo è veramente troppo, ci vuole un attimo uno stop e dedicarsi a se stessi, perché altrimenti veramente è qualcosa di orrendo quello che ci circonda, non tutto chiaramente, però molto.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Wow, che passaggio!
0: Che passaggio!
1: Ammazza, Stellina! Di una profondità e soprattutto... Cazzo! Veramente, cioè, tu... Boh, non riesco a... non vorrei dire una minchiata,
0: con parole tue.
1: Chiediamoci. Sembri una ragazza dal cuore d'oro.
0: Ah, grazie.
1: Però, boh, vabbè, staremo a vedere. Ciao, bella.
0: Grazie, ma ho i miei difetti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda il futuro. Devo dire che molti pensano più al presente, forse è giusto così, soprattutto per quanto riguarda quello che ci circonda, e quindi siamo un attimo fermi qui tra virgolette. Poi l'importante è che vadano avanti i progetti di ognuno, quindi nel proprio piccolo tra virgolette, come dicevamo prima, ognuno ha la propria percezione, ognuno ha le proprie idee, ognuno va avanti come può, come meglio riesce, come è ispirato. Sì?
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Freccia.
1: Ciao,
2: ciao Cassidi.
1: Cassidi non l'avevo mai sentito.
2: Come mi vedo fra 10 anni e se sono speranzoso del futuro? E tra 10 anni mi auguro che rimarrò ancora a lavorare nel mio campo, che è comporre musica, e spero di ritornare ad amare davvero. Per adesso mi do una pausa e me ne vado in Thailandia. Faccio un regalo per me. Viva la musica.
1: Male direi che non ti va nel presente.
3: Cassidy, ma è troppo difficile pensare al futuro. Ti perdi tutto il presente. Io ad esempio vivo giorno per giorno e voilà, dico, vabbè, magari vado avanti così, nello stesso tempo cerco di proiettarmi in avanti, ma intanto la situazione è che vivo giorno per giorno e va bene così. Certo, ci sono le scadenze, però robe lì che comunque insegnano il tempo, ma tu pensa giorno per giorno, perché così vivi il momento. Ciao.
4: Ricominciate le prove di teatro, si finisce tardi, sei stanco, stai tornando a casa dopo anche una giornata di lavoro eccetera, accendi la radio, senti la voce di Cass, senti quel cuore dice, forse ne valsa la pena. Buona serata, smada Geno.
1: Grazie mille. Chiudiamo così. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Marrite.
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.